Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sad so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me.

Ma tu non mi sbagli quando andrà, io via quando andrà. Ma tu, quanto mi dà? Non è prima. Ma non mi dà. Ma tu non mi dà. What's up, Tupana?